0: mia testa scarpì.
1: Sei mai voce di santo, sei mai occhi d'occhi.
2: Per le più fini cuscirno da ronde marini vi porto signori si lucide chiari.

passar bene. Le vitella e tutte le pecciole con i gamboni. Scarne, pasticci, ramioni e toni. Costelle ed ogni sorte, ogni cosa è squisita. E il vostro rosso vi invita e tessimo accompagno che la cipulla con toni.

0: Fa provare quanto spiaccia un passo lento.
1: Sì, razza un po' di passo.
2: Oh, bastone!
1: Quanti intrighi si incontrano oggi per andare attorno. Chi vuol le tighe di ritorno.
3: Mia di pur vedendo.
0: Il
1: mio
0: di cosa non lo ha.

0: Altenir, prendimi poi senza misura, l'avventura, l'avventura.
1: Provo a provarmi, a sorgere anch'io.
0: Lago, come si

0: provvede per mo' che merciaga di sprone di staffe.
1: Chi
0: è la faffa? Alle belle, alle belle, alle belle.

0: ecco in arnese tanto vostro devoto. Il mio nome c'è al voto, il rimedio è palese. Questo è quel gran segreto che ci ha fu dispensato dalla buona memoria di mio padre, che si chiamò il Cortese. Io come il rette sono tale, non vento a beneficio universale. Io non so di coloro che stanno a celebrare la mercanzia, perché la virtù mia c'ha si sa quel che sia. Hanno ci amo di volto esaminato, riviste approvato questo mio lettuario. Medici, proto medici eccellenti, che sarei lungo il mento far per nome, ma portami qua sopra privilegi patenti. Signori, io non son uomo di parole, da me non aspettate giuramenti. Io non posso mai più vedere quel sole, se io non porto stasera a questa nobile fiera un segreto sì raro, che si potrà pagare ogni denaro.
1: Quanto vale?
0: Bernese, quanto fa?
1: Quanto, dai, sì, allora?
0: Sur sull'onor mio che lo vendo in testoni in altre parte. Ma perché? Quanto posso mi tengliare per vero servitore? Ecco il vaso più grande, ecco il minore. Senza far più parole, un Giulio, un grosso.
2: Un Giulio.
0: Il resto con cantar qualche canzoni

che non sia acerba e per tutto va andar voglio con la fronte scoperta. A che principalmente serve per beneficio dei mortali? Segreto, sì, eccellente! Accendo le mille male, cattari che nasco dalla testa, prefucilla il vigore lo sostenta, preserve ed augmenta il calor naturale. Reprime i flatti, mitica il volore, solidi l'umor dei campi, purifica le vene, allegra il cuore.

0: bald wieder Sessel, wir haben wollt die Sia. Nel pubblicare la virtù mia non son molto interessato. Il servirmi più caro e che l'aver cento tesori e che sono schiavo dei signori ma non punto del denaro. Città di fazzoletti allegrimente e tu, Sami, da spasso a questa gente
1: alle belle ventaroli con ottave con voti di bellissima invenzione per dar gusto alle persone. Gli spogliate, figurate, miniate, ce ne compra, ce ne vuole alle belle ventarone.
2: Via, su, canta per tua vita qualche nuova canzone.

0: Buongiorno Mariello, dinti un moccatoro di anno grossa coviello.
1: Signor Mica, per conservar la vita non guardi a
2: stupore. Ora non guardi i denti, ha solo i denti e facchi non si spessi. Un povero uomo, come i denti tuaschi, scarpati, schiaffi e

0: antidoto è algo potentissimo a sanar la vertigine, mentre che la mia origine la causa fredda e ruda.
1: Porzio,
2: porzio, per questi nobilissimi signori che ci fanno favor con grato aspetto, fate qualche paletto.

0: parlarvi.
1: Sì.
0: E vedi un vostro
2: ladro.
0: Uccelli, ti scampi e guardi. Ospo di una fusione in gran periglio. Ogni rimedio umano, ogni soccorso è vano. Prenda il mio elettare. E presto, presto vedrete il giovamento manifesto.